0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari e Roberto Rantucci. Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno musicale.
3: Buongiorno a tutti. Cominciamo subito con il nostro primo blocco musicale con Nada.
2: Con Ma che freddo fa?
3: Salvatore Adamo.
2: Vous permettez, monsieur?
3: Nana Mouskouri.
2: Con Un posto nel cuore.
3: Che è una canzone di Jean-Pierre Ferland.
2: Je reviens chez nous. Sì.
3: E Gloria Lasso.
2: Adios, muchachos. A tutti, buon ascolto.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari e Roberto Rantucci.
1: Continuiamo con la bella musica di Gunther Norris Orchestra
0: con un medley, Santa Lucia torna su Rianto,
1: Sarah Brightman
0: con Il mio cuore va, dal film Titanic, My Heart Will Go On,
1: e Luciano Pavarotti e Sheryl Crow,
0: La ci daremo la mano, dall'opera Don Giovanni.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari e Roberto Rantucci.
1: Continuiamo adesso con Louiselle,
0: con La Pesca dell'Amore,
1: Ray Conniff Orchestra,
0: Tu che mi hai preso il cuore,
1: Il Volo,
0: I Colori dell'Amore, un brano di maestro Ennio Morricone
1: e Claudio Villa,
0: Corde della mia chitarra.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Ed ora ascoltiamo
1: Roberto Murolo
0: con Reginella,
1: l'orchestra italiana Bagutti,
0: Angelica, l'universo per me
1: e Raul Casadei,
0: Amico Sole.

0: E con l'orchestra di Ugo Montenegro con Kelala è l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Lipari e Roberto Rantucci vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5.
1: Alla prossima, ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.
3: Gianna, e chi è che va? E che te dite?
4: Ma ti dico, non lasciare!
3: Don Luigi, Don Luigi, anzi tu! Che la parola fa? Ci dite come lo sparo?
4: Non voglio sparare! Non ci tengo le chiavi!
3: Ma che sono cose pazze?

eri la mia vita, la mia religione sempre, eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie notti, hasta l'asta siempre, domani vado via.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe 2,99, pere Bartlett 1,29 la libra, peperoni misti Santen 99 centesimi la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra, filetto di maiale fresco 99 centesimi la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

0: di te. Non c'è che musica,
1: non c'è che musica.
0: Ho fatto il pieno e ce ne sta ancora un po', sì.
1: Non c'è che musica,
0: non c'è che musica
1: in questo disco.

Pikai desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 55 90.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.
2: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Seguici online su cfmb.ca.

0: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe 2,99, pere Bartlett 1,29 la libra, peperoni misti Santen 99 centesimi la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra, filetto di maiale fresco 99 centesimi la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un

accompagnato da questa simpatica orchestra, mi permetterò cantare per voi un tango argentino, Agatha. Io mi metto seccadendo in bocca per non fumà, non ci vedo e non mi compro il lend per risparmiare. Vivo solo col mensile di impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacca pure ruicente, spacca scarpe, e non ne compra ma te fa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci. Che ridotto quest'uomo per te. Ma cattai in un cappelluccio tuo sto 3 anni fa. Son 3 anni o porto sempre in casa. Come va a fa? Sto vestito grigio scuro s'è cambiato di colore e s'è fatto verde chiaro. Era un abito i papà e mi ha detto il cusatore, non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato, lo consiglio di iettare. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci. Che ridotto quest'uomo per te.

tutto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non te trovo, o portiere te ne chiamo, dove andate? A sale e ballo, mi commuovo e penso che te facevo pocherino, tutte sere assieme a me, mamma faccia.

0: tradisci, Agata, guarda.
1: Stupisci.
0: E stupisci. Che ha ridotto quest'uomo per te. Agata, guarda, stupisci. Che ha ridotto quest'uomo per te. Olè, è finito.

vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.
1: Per la festa della regina visitate il Regno del Giardinaggio, il mega centro Montreal della Pépinière Gentile. Troverete una grande varietà di bellissime piante, panieri di fiori da appendere, una vasta scelta di legumi per l'orto e fiori pronti da piantare. Tutto ad ottimi prezzi e grandi speciali. La Pépinière Gentile da più di 60 anni al servizio della comunità italiana, offrendo sempre prodotti e servizio di alta qualità. Consegna a domicilio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile è concessionario di pavimenti Permacon, Tecnobloc e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavé uni, mattoni ornamentali. Per la festa della regina visita il Mega Centro al 8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard. Aperto 7 giorni su 7. Telefono 514 321 0350.